0: quando a mondo già se le stelle. Allora, canzicavo?
1: Uè? Kanzika manarumba.
0: Manarumba.
1: Iyo tunamulere kalemire. Iyo tunamulere kalemire. E kalemire. Tunamuzatwe kalemire. E kalemire. O mami wetwe kalemire. E vajabumba mama ye kalemire. E mokatiri nikute yo jemure. Iyo tunamuzatwe kalemire. E miyo tunamudinga yo. Karoli tuire tute yo. Karoli muani wabane karoli. Iyo tunamuzatwe yo.